0: not really a DJ.
1: Radio Citanio. Oblati, oblata, sian giuius. Delle cantato dei dulce. L'emozione del paese.

Dice Silvia Menguzis, questo primier ruro del mag de Radio Occitanio del Maitip d'avei dijous 21 de mai al sumari como de costume ausirin siamo tanto segundos in patenariata melara e la Radio Occitanio avei ebe es Radio Occitanio Toulouse che già nada la Maison Salvan che già la beggio a costa de Toulouse di Nabanego. Ben nous parla de l'exposition del Nicolas Dauban. Seguirenami un intervisto per Edgar a prepaus de la programmation del théâtre Les Fiales des Plous et recebra ako, perako Laura. Continuarenami un intervisto per la Camillo del

questo Pokémon e mi fa mal. Ako mi fa mal, ako mi fa mal, questo Pokémon e mi fa mal.

mar sempre caudo, me dai suo sempulso. Il gabbio s'ambazza entre i muffi pantai.

pompe en circonstanzie di Edouard Elgar. Due spesso di un compositore italiano che si dice Pietro Mascagni, obra stirata di suo spesso maestresso Cavalleria Rusticana. Va qui.

famous adagio de Samuel Barber. E chi connaît plus gaucho, per si, che va chi flanzellare e sa beuse leggero.

per la mia ragazzina, è il 21 ottobre. La mia futura fa un zan, la mia futura fa un zan, e le tendrà di scadere un zan.

0: c'est solo un bobo.
1: Radio Occitanie. L'émotion du pays.
2: Un article del Francesc Sangar va régler le 31 de mars de 2019 sur le site de notre partenaire sapientio.eu titulé L'Empire britannique, un grand négoci. Grande-Bretagne, bastiguée pendant les siècles XIX en pleine expansion coloniale européenne, l'Empire mai bel che s'ero conegu din l'istorio. La marino britannico benguet la mai importante de tutos, Londres ero la capitalo del mundo e sa bandiero, le Union Jack, ero presento sul cinque continents del temps che su model s'estendio per tutos as colonios e lus protectorats. Aquello grande expansion se produisit pendant le realme de la reina Victoria en creant un époque d'aurado et mitificado de l'histoire anglaise conigudo como l'ero victoriano duncos. Mas qui noi fugueron las causas particulares que empengueron les britanniques en aquello borno colonialo. Alentù de l'an 1880 se patigueron en Grande Bretagne dannados de maridos culidos camé l'arribado de produces nord-americas e alemans sul mercat britannique e mundial agreveron la situation economico. L'emigration cap ad autres continents venio in un sutido forso acceptable per forso britanniques che vejon la possibilità d'abandonar la miseria e de fa fortuna din d'autres paises. La amélioration dels mitjans de transport et de communication ajudèron considérablement a facilitar aquella emigration. E mai se uno de las amiros majoritarios eran les États-Unis d'Amérique, d'empeu les mateixos governs britannics se potenciava l'emigració cap a les colonies. E mai que mai d'aquells territoris fosso deshabitats e que havien de besoin d'augmentar leur volum demogràfic com Austràlia o Canadà. Entre 200 e 300 mil britannics partigueron cada any en cercant un avenidor millor. L'Empire britannique s'organisa en deux modèles de territoires coneguts jules nous de domenis et colonies. Les domenis eran poblats basiquement per des populations anglo-saxonnes ou celtiques sur des territoires pau poblats et gaudissant d'une ample autonomie sur des thèmes internes à mes institutions propres comme des gouvernes ou des parlements semblables aux britanniques. La metropoli era representata per un governador che s'encargava de vegliare la mantenenza dels ligans del domenio a me Grande Bretagna. La politica esterior era controllata da Empire Londres, ma mitjançant las conferències imperiali senza giabo di fare un politico esterior comune che satisfagesse tutti. Eran Australia, Canada, Nuova Zelanda e Africa del Sud. Per contro, las colonies eran habitados per de populacions autòctones e la britannico era una minoritat. Aquells territoris eran espectats per la metropoli e gaudition pas gairebé d'autonomia politico. En Grande Bretagne se supausava qu'aquellos colonies se farion independentos din le futur, del temps que les domenis mantendrion tujun qualche sorto de liga name Grande Bretagne. Eran l'indio e las colonies africano basicomen. Al debut del segle XX, l'Empire britannique abastava 33 milions de kilometres carrés et 450 milions d'habitants, un quart de la population mondiale. Une phrase de Lord Curzon résume la politique coloniale britannique. L'Empire britannique est après la providence le bien plus grand que y a eu dans le monde. L'Indio era la principale colonia, la gioia della corona per un volume demografico e pesas, e richieso una parte del gigante sul continente India, era controllato direttamente dai britannici. E in un'altra parte si bibbia a me la fantasia di mantenere un kit autogovernamento dei re e dei princesi autoctoni che bibbiano in un gran luce del tempo che permettono che le britannici aspettassero la ricchezza dei loro territori. Per attenere un omaggio e fidelità degli autoctoni, la reina Victoria fu proclamata imperatrice d'India nel 1876. Calques bilos della costa erano giusto meni portoghesi, pramu che le portoghesi fugeron le prime a arriva sulla costa indianos. In Australia inizialmente un illo un terron destinato fosse preso nies comenzò l'immigrazione come in Nuova Zelanda besino a me l'obiettivo da tenere una popolazione effettiva del territorio. La terres eran praticamente una dozana che gli scrissi bullion stabili e la popolazione autoctono lì. Maori fugeron masilazzo assimilati contro loro volontà. Uno pao evidente era che los illos recebessero un'immigrazione asiatico, basicamente dei cinesi, e si limitò l'arrivo dei sveisis del nord. Al Canada fugeron tabè repartiti dei basti terreni a un prezzo gairebbe donata ma l'obiettivo di popolare le territori e in assimilare politicamente, pas culturalmente e linguisticamente le discendenze del francese del Quebec. In Africa del Sud, e abbiò forse popolazione autoctona, ma si ricevette bene una forte emigrazione britannica attraendo per la ricchezza del territorio che si giunge all'immigrazione olandese già esistente. Le Africans fugarono riusciti in esclavaggio, o nel meglio dei casi, la marginalizzazione della vita politica e economica sudafricana e stabilendo un detestabile sistema di segregazione razziale, l'apartheid, che si mantenne fino al 1992. E in las colonias africanas les intereses economics protagonizzeron tabe l'esploitation del territori subvencionado per d'entrepreneires ou de milionaris britannics como se passet al Zimbabwe l'anciano Rhodesio que recebet le nu del mannat Cecil Rhodes. Un capitolo forse significativo fu l'occupazione d'Egipte como protettorat sa situazione strategico e l'importanza del canale de Suez, bastito per i francesi, e che giunò l'Ussia India alla mar Mediterraneo attraverso della mar Rouge, provocò l'imbeggiaduro dels britannici. Le governi di Londra scrompette un gran bullindazius del canale e 1875 davanti le facce impossibili del governo egizia di pagare i deutos, Gran Bretagna occupa le paesi e convertigue Egipte in un protectorat. Aro le canale ero controllat per i britannici e venio uno peso principale del commercio marittimo come d'altri spunti geografici controllati per i britannici come Gibraltar, Malta, Aden, Zanzibar, Singapore o Hong Kong. S'analizzano pla le obiettivi e le progetti spudenti non serba chiaramente così l'imperio britannico fuget bastita met evidence motivi de benefici economici. Benefici per la metropoli, evidentemente. L'imperio britannico un gran negozio, un articolo del Francesco Sangar pareggiut le 31 marzo del 2019 sul sito dei nostri partenari sapientio.eu.
0: Radio Occitanie,
1: l'émotion del paese.
0: L'émotion du pays. Radio Occitanie, l'émotion du pays.
1: L'émotion del paese.